0: cattivi diranno è Marta. Cattivi diranno è Marta.
1: E vi è finito il sangue, guardati.
2: C'è il giocatore.

Quell'occasione lì, questa terribile, spartana, durano la parte.